del giorno sempre ritorna in giro sta venire con cagna per un barbiere vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la Riasso di petti, lancio de forbici al mio comando, tutto qui sta. Riasso di petti, lancio de forbici al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

figaro. Sono qua. Ehi, figaro. Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. La tua bellissima sono qua.